tu lo fermi o me e che ho di te malare ripasse tu so ripaccato a piedi tu gode la lì ripaccio in te